0: nyamle liktu yobasho
1: kuja pa dinila nyamle to yomsho
2: nga thondo kanje shya chi khasa nye kanga shube na che dige nyamsu khinde chu yina
1: tol de nas nye kang kyo zimbi shu cho
3: son sicuro che farai il miglior lavoro
2: chenanga jigu shu yi

0: Nindu, loo yun bè.
1: Rang chi yu lopsu chul zhiwa che bè. Tidze chi mogo. Lopsu chul kawa gyo kuzhi. Chungmi lu zhi kandze chi gu yu me, gyu rim da, sa chi kawa yi me, tu zui kato yi me, changma sayab shim che wu zhoba. Di kar che bè kui zhe. Tu me bè le xie du yak chi yu ma shi, ma seng me.
0: Achi, Nindu, kar che lopsu chul sire. Kachi lukui siri, tanda kachi shiri, ngarani mehtoor de kiksa yahtiri.
1: Nga tanda samlu tinje mindu. Tisha lamzhu kyun du zhung mindu. Pui labzhu diya marabche. Tando gongzi na mi bialai cabshi leisha. Tando nga zhanda chi gha shikduwa. Mi di bialai xe yang.

0: Nama, karo tujie sonza chukunyu wii.
1: Nye thangki karo tujie le tuyapa di siyapi. Kirangke chukku siza, chungye ribile likme, shida shidi tepsi.
0: Nama,
1: kardido.
0: Yachu.
1: Dina chukku lulu bida. Sida, nye mido di suyabu katsuy mido a. Ding jie ju. Kirang karo da, mune sabu shi tatoga.

0: Luhangai chochi ne, huaylanchi gyu khyabda che ne, kumida dema ki sidi mina zinsu che. Cho shenshi ne, rengi kone satin tongchi, rangcham ki gabche, mokse u lensu gyu khyabda che di. Yu Chengwan da Li Miso, bumbu la, guasha che du. Yu Chengwan da Li Miso ne di, yangzha ne khyabda che zang. Mi Changme, ha koyo re. Dinga zu tal gar che, kye le ju go.
1: Lu Han Sinye Di Zi Ca Cui Bu Xi La Gi Bu Xia Kin Zhe Yi Ne Mi Di Chong Gu Ma Lam Jie Zhu Yang Lian Sa Xu Na Yao Du Zhe Bu La Nie Qian Na Chen Geng Ma Di Da Song Ren Chong Zhou Bo Zhong Ge Ma Gong So Kang Jo Yu Na Dan Jie Lu Han Xiong Di Qian Di Sim Jie Yang Dan Qie Bi Zha Ma Ki Bu Mi Xiu Ni Se Ru Da Bum shou yi se ru da, bum shou ye wa, so di che. Kye si kun zu yu na ngan zui mo gung ge, lu han xiong di che che, dung di da. Di da chup chi, da ma yue na lu se, le bu chang ma ga wu li.
2: Nian san xiu, tong jin ne da li jiu su.
3: Di yi xia. Chen geng mak di, ngu nur che dian lu zu nye rik xia.
2: Yine, tang yao kun ming chong ge qi li yori, bum shuo ye ba xiang wei da, bum shuo yin si zhu long wei lu yu zan, kyo yong ne su kui che wei ne, nga zui jia dui ma ke chang xia da jie, jing zui ma ke bung ruo ma yu guo ne, chong ge na lu seng xie bu xi leng ge ri.
4: Zhu xi la,

Gansu jela, doka pa kim du. Gagya chi wori, gansu je gagya chi wori, di gagya chepsi. Jola la doka pa ki gibs. Pa shosh, ni hibi.